la bachata catalana. Figa flower, tu cielo cartiti. Day, day, day, sempre a buona compagnia. Presente arriva l'invitazione per...